0: FM, la radio impactante.
1: Chirimua, con la cachi, Lujancito, Sexolandia.